sedon etse tini rewe sa ha etso no rekate no regulale denan o mi tereti bunizengo ti tajingi radio di dori kono 97.5 o meilingonde.

Sedong etze tini rewe sa. A sedo sa korekate nergulale denat. Pometerethi, unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.